Ivan Alexander Asaman Kese. Ose Yampo. Echi Asaman Funyina. Ensimu ye. Odafwet Echiamo.